ignota nell'affetto di non so qual crudele. Senza ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco in casa.